Amore, amore, te dico due parole, e in amore, amore, ti do l'anima e il cuore, e in amore, amore, te dico due parole, e in amore, amore, ti do l'anima e il cuore, e in amore, amore, te dico due parole.

Amore, amore, che te dico due parole, e in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E in amore, amore, che te dico due parole, e in amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E in amore, amore, che te dico.